0: Ieri da saltu ti ansaina. Serzaina.
1: Hajeli Baher, ieri da saltu ti ansaini, angerak tsutiam.